0: 怕，他们提供可以监测心率、睡眠还有跌倒状况的智慧手环，搭配社工远端的问候，期盼呢在高温期间可以降低意外风险。
1: 热巷一下，柏油路面与工地几乎成了大型烤炉。外送员在柏油路上奔波，地表温度最高达摄氏59度，而建筑工地在起重机引擎运转时，更测得到接近摄氏100度的极端高温。科学家警告，这是欧洲有记录以来最严重热浪。罗马竞技场周边挤满撑伞避阳的游客，民防单位出动洒水车喷洒水雾，并设置喷雾风扇替民众消暑降温。罗马市长强调，市府应启动多项紧急应变专案，全面应战。
2: Quindi stiamo affrontando la situazione con tanti interventi. Abbiamo dei nebulizzatori, dei punti di ristoro. La nostra azienda dei rifiuti sta iniziando a fare dei lavaggi con l'acqua delle strade.Abbiamo dei programmi per mandare gratuitamente gli anziani nelle piscine.
1: 面对看不见尽头的酷暑，高龄族群的安全更是一大考验。罗马市政府推出一项价值4亿欧元的援助计划，这款免费的智慧电子手环能全天候监测心率、睡眠等健康数据，遇到紧急状况时也能立刻发出求救信号。
3: Il braccialetto ha un'importanza fondamentale in questo momento del caldo per le persone anziane, soprattutto perché hanno dei abbassamenti di pressione, un battito cardiaco che si abbassa un pochino rispetto alla norma, soffrono veramente.
1: 85岁的加泽拉在相继失去丈夫与爱猫后，智慧手环就成了她在家中最安心的隐形陪伴。
4: La sicurezza sì me la dà perché sto più tranquilla io perché perciò se mi sento male questa è una salvezza almeno io lo penso。
1: 随着欧洲气候变迁加剧，极端高温已不再是偶发的异常现象。从街头洒水、今天降温到长者的智慧手环，这座古老城市正动用所有资源，全力迎战这场抗暑持久战。大爱新闻廖尔斌译。
0: 网络流传说喝酸酸的柠檬水可以养胃，真相如何呢？休息一下，3分钟继续回到新闻现场，为大家来解惑。
5: 山河大地上的花草树木，就像不同众生的大小根基。佛法正如天降甘霖，无论草木大小，都平等接受，法语滋润。佛陀为何以药草做譬喻？
6: 乖孙啊，吃饭皇帝大，不要边吃边玩。
7: 阿公，你希望我做皇帝哦？今天又吃皇帝豆。
6: 我们吃素的人很喜欢皇帝豆，因为皇帝豆的颗粒大，营养高，风味也很特别，所以才叫它皇帝豆。
7: 吃菜到顶行，是不是这样？
8: 如是我闻。